0: FM Cordillera indica la hora. 2:56 de la madrugada.
1: Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire.